0: Mama Bashir Manafani. Lagleko bakalam borno manafani. Mama Tuma Indiko Adam Manafani.
1: Golle.
0: Jibril Ambar Walachi Manafani. Gleko Kabra Omali Manimi. Gleko Manafani. Ala Jetaraman. Walachi. Manafani. Gulle kamra umma limani me ara rauma mana jiro gulle hedu fi dunya talata ga sama sitte angam re do gulle le ginte dena khadar kangi dabbalale dena bagar ko ma nya be be fire alla ma le la tabal kidde alla ban sama tabal dibde abena butal rab sama tari bel firge shunkumala ndure shelimandini abe suro mukobe ngafo muke. Yeah, that's

tico frana, solo ma camina per l'Europa, la narra tu già viene a dire, ora tu già viene a dire.